0: Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati, è in scadenza il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio deciso dal governo. Si attendono ora indicazioni sulle eventuali nuove misure. Sul fronte meteo, una fase di forte instabilità sta interessando il centro-nord con temporali e locali disagi, mentre il caldo resta intenso al sud e sulle due isole principali. Anche il commissario europeo per la politica regionale Raffaele Fitto è intervenuto al meeting di Rimini al dibattito L'Italia delle aree interne, declino o sviluppo. Fitto ha detto: lo spopolamento delle aree interne in Unione Europea è la vera emergenza. Ecco un suo passaggio.
3: È un tema che sta impattando in modo sostanziale sulla riduzione della popolazione, quindi sullo spopolamento in generale, non solamente nelle aree interne, e ci pone una serie di questioni su come poter finalizzare le politiche di intervento a livello europeo ma anche a livello nazionale rispetto alle risposte necessarie.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'azienda lo ha ringraziato per avere contribuito alla crescita del gruppo. Nella lettera di dimissione il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. È tutto, a più tardi.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sorriso! Radio Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ultime ore di taglio delle accise per calmierare il costo dei carburanti. Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna hanno sollecitato l'apertura di un confronto a livello europeo sull'introduzione di una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il maggior gettito dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure contro il caro energia. La Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. A Senigallia, nelle Marche, 4 bagnini di salvataggio sono stati multati perché mentre erano in torretta sono stati sorpresi a guardare il cellulare invece dello specchio d'acqua davanti alla propria postazione. Ognuno di essi dovrà pagare 1.032 euro. Ed era l'ultima notizia, a più tardi con tutti gli aggiornamenti.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

Elena Cammarrone con Pizzica Dance. Stiamo tirando su un po' i BPM, così si dice, no? Battiti per minuto. Vabbè, ritorniamo negli altri tre segni zodiacali. Aspetta ora il Cancro. Cari Cancro, il vostro cuore chiede tranquillità e voi avete capito che nella vita non serve correre sempre. La famiglia sarà importante e qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro consiglio. La fortuna è discreta, ma in crescita. Il consiglio: pensate un po' anche a voi stessi, aiutare gli altri va bene, ma ogni tanto fatevi aiutare. Amici del Leone, siete voi i protagonisti. Le stelle vi regalano energia, fiducia e voglia di fare. Il mese favorisce proprio il vostro segno con entusiasmo e nuove possibilità. E allora avanti, una cena con gli amici, una gita, un progetto rimasto nel cassetto. Tanta tanta fortuna oggi e il consiglio: sorridere. Tanto il vostro sorriso costa meno di una vacanza. È vero, è vero. È il mio segno, io sono segno del Leone, quindi oggi

Oggi si spacca veramente. Poi andiamo con la Vergine. Voi avete sempre tutto sotto controllo, almeno vi piace pensarlo. Questo è il momento di lasciare spazio però anche all'imprevisto. Una bella notizia potrebbe arrivare proprio quando non la state aspettando. La fortuna è in arrivo e il consiglio: meno preoccupazioni e più leggerezza. E andiamo avanti con la musica. Se volete scrivermi per prenotarvi, insomma, per le vostre richieste, le vostre dediche, dalle 8 alle 9, 345 48 45 663. Nel frattempo, tra un segno e l'altro, magari qualche saluto vedo di riuscire a farlo.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando? Ma che bella giornata!
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso! Radio Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai!
0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Lasciatemi passare anche il titolo di questo valzer, La storia di Romagna. 7:36 minuti, andiamo avanti con i segni zodiacali. Perché? Perché di sì. Dunque. Vergine, l'avevo già letta, oddio, mi sono sbagliato. Sì, dai, Bilancia. Spero di non aver saltato nessun segno. Bilancia, stelle interessanti per amore, amicizie e rapporti familiari. Agosto porta fascino e possibilità di recuperare armonie nelle relazioni. E per chi è solo, occhi aperti, anche una conoscenza può diventare più interessante del previsto. Tanta fortuna, il consiglio: non aspettare sempre che siano gli altri a fare il primo passo. Amici dello Scorpione, siete determinati come sempre, ma questa volta le stelle vi consigliano una cosa: non trasformate ogni discussione in una finale di Coppa del Mondo. In famiglia arriva maggiore serenità. La fortuna è buona nelle decisioni importanti e il consiglio: scegliete le vostre battaglie e lasciate perdere quelle inutili. Basta, mi devo fermare? Bilancia, Vergine, oddio, ho fatto una confusione. No, dai, leggiamo anche il Sagittario, vediamo cosa viene fuori. Sagittario, siete tra i segni più dinamici del periodo. Voglia di uscire, viaggiare, incontrare persone e fare qualcosa di nuovo, cari amici. E non importa se il viaggio è ai Caraibi o semplicemente al mercato del paese vicino, l'importante è partire. Tanta fortuna, 5 stelle, però. E il consiglio è: non rimandare quel piccolo progetto che avete in mente. Spero di non aver fatto confusione con i segni, sul serio. Vabbè, dai, in caso fatemelo sapere se ho saltato qualche segno. 345 48 45 663 anche per le vostre richieste e le vostre dediche. Nel frattempo una bella cumbia di Rita Braida, Cumbia Sprint.

La nuova versione 2026 di Fuoco, Omar Lambertini, mamma mia che botta di carica, che botta di carica, grande Omar, 7:45 minuti, ultimi tre segni, quindi nessuno si è lamentato, non ho saltato nessun segno, quindi penso che abbia fatto tutto correttamente, sì, perché mi sono un po' perso prima tra leggi di qua, leggi di là, cambia, fa briga. Vabbè, dai, allora Capricorno, aspetta, dobbiamo leggere il Capricorno? Sì, perché abbiamo finito con il Sagittario, quindi Capricorno, voi siete quelli che dicono prima il dovere e poi il piacere, e le stelle rispondono adesso facciamo un po' di piacere. Oh, concedetevi una giornata senza impegni, senza programmi e possibilmente senza qualcuno che vi dica cosa dovete fare. La fortuna cresce lentamente ma è solida. Il consiglio: godetevi di più quello che avete conquistato. Amici dell'Acquario, avete ancora tanta curiosità e questa è una fortuna enorme, nuove idee, amicizie e qualche progetto da riprendere. Non pensate che ormai non sia più il momento giusto è quando avete ancora voglia di farlo. Fortuna nelle novità e il consiglio è di provare qualcosa che non avete mai fatto. Pesciolini, siete sensibili e avete un grande cuore, ma attenzione a non pensare troppo a quello che è stato. Le stelle vi invitano a guardare avanti e a godervi le piccole cose, una telefonata, una passeggiata, una tavolata con gli amici. Nella fortuna ci sono tante emozioni e il consiglio è lasciate entrare un po' di allegria, E con questo abbiamo salutato, spero, tutti i 12 segni zodiacali. Ricordate, cari amici di Radio Sorriso, le stelle possono indicarci la strada, ma scegliere dove andare siamo sempre noi. Avete capito? Oh là. Meno pensieri, più sorrisi, più amici e più cose belle da vivere. E andiamo avanti con fino alla fine, canta Rosita, l'orchestra dei Philadelphia. Senti che voce. Poi quando mi avvicino al microfono, ragazzi, è tutta un'altra storia. 345 48 45 663. Sembra un po' Giovanni Zani.

0: Eccoci qua, nuovamente in diretta su Radio Sorriso alle 7.55. Abbiamo un po' di messaggi. Intanto salutiamo Gabriele che sta andando a Milano. Bella giornata, considerando anche che uno è in ferie, vabbè. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buon mercoledì a tutti.
0: Grazie,
1: voi e a tutti i sorrisini. Ciao,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Venerino di Cerea. Allora, sarai a Cherubine il 29 con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, visto che dovrebbe essere vicino a Cerea, Cherubine, se non sbaglio. Poi salutiamo anche Raffaella, che ci scrive felice giornata, grazie. E poi andiamo anche a salutare l'amica Francesca di Cavalò che scrive: ciao, per piacere mi puoi far ascoltare la canzone Tramonto sul mare? Grazie mille, buona giornata. Ma certo, eccola qua, arriva anche lui, Renzo Biondi, con questo bel Tramonto sul mare.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 8 e 5 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le Breaking News di TGcom 24.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Beh, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso anche Alex So con L'amore è l'amore. Bella la canzone, bella, bella, bella. Ancora di nuovo buongiorno, seconda ora in compagnia di Massimiliano. Ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663. Ma dopo aver salutato Raffaella, Venerino e anche Francesca e averla anche accontentata, andiamo a salutare l'amico Andrea. Ciao Andrea, Caterina, Laura, Sandra di Gemona del Frillo che ci augura un buongiorno. E poi abbiamo Nonna Lady, vediamo un po', buongiorno, sono di Goito. Sono Nonna Lady, posso sentire la canzone Per niente al mondo di Galassi? Grazie, siete una radio strepitosa, stupenda e di molta compagnia. Mi fa veramente molto piacere, cara amica Nonna Lady. Molto bene, poi Daniele di Bertipaglia, buongiorno, se possibile vorrei ascoltare la canzone Salom della Danimos Band, grazie mille, buona giornata anche a te carissimo Daniele. E se volete fare come loro, tranquillamente 345 48 45 663 tramite WhatsApp o Telegram. Potete anche registrare la vostra voce e mandarla, così siete protagonisti voi per la vostra richiesta, la vostra dedica, proprio qui su Radio Sorriso. Allora, nel frattempo che andiamo a cercare le due canzoni richieste, andiamo con Gli Angeli, canta Augusto, l'orchestra è quella dei Baiardi e i Macarena. Eccola qua.

Galassi, niente per niente al mondo. 8 e 21 minuti, siamo sempre in diretta su Radio Sorriso, in attesa anche che arrivi Giovannino. Dopo di me vi terrà compagnia fino alle ore 12, salvo variazioni all'ultimo. Va bene, allora buongiorno a tutti voi di Radio

è stata risuonata o riarrangiata dall'orchestra. La vedo dura, può essere che magari ci sia qualche canzone, per carità, però non devo verificare, altrimenti te ne metto sicuramente un'altra. Poi, per quel che riguarda invece la canzone di Daniele, io non l'ho trovata e ti chiedo se ne hai un'altra, più che volentieri, magari sempre della Danimos, visto che comunque ne ha fatte veramente molte. Andiamo con il ricordare sempre il numero della musica per le vostre richieste e le vostre dediche, proprio qui, proprio qui su Radio Sorriso, la radio che state ascoltando, 345 48 45 663. Arrivano loro, le Mondine, con questo bel Italia in Mix.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

la Danimos Band con il Gladiatore ed abbiamo accontentato anche l'amico Daniele. Che bello accontentare le persone, sì, una cosa veramente meravigliosa. Allora, vediamo un po' chi dobbiamo salutare. Un sacco di persone. Allora, Lina di Conegliano che ci fa gli auguri. Beh, gli auguri, ci saluta, ci augura una buona giornata, Poi Luigina di Morgano Treviso ci augura una buona giornata. Inizia la giornata con gratitudine e il cuore aperto. Le cose belle arriveranno. Questo è quello che ci scrive anche l'amica Luigina. Speriamo, dai. Speriamo di essere positivi, visto che è metà della settimana. Pensate, mi sto già catapultando per cosa fare questo weekend. Ma vi rendete conto con quanto che sono avanti io? Cioè, io sto già guardando oltre, non è che guardo domani se ci arrivo, no. Io già mi preparo per il weekend, è una cosa incredibile, una cosa meravigliosa. Vabbè, dai. Allora, ricordiamo sempre il numero della musica aperto, H24, un po' come i self-service, no? I distributori. 345 48 45 663. Ci sono distributori e distributori.

0: Fabrizio e gli Accademia con Amore Tropicale, 8 e 48 minuti, ancora di nuovo una buona giornata, ma...
1: Il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Certo che più che dibattito, argomento del giorno è meglio. Comunque buongiorno Antonella che sostituisce chi?
2: Tiziana
0: e Giovannino e Alex, Iris, insomma un po' tutti quelli che in teoria dovrebbero essere qua a quest'ora.
2: Stanno magari prendendo il caffè.
0: Sì, un po' troppo lungo questo caffè comunque stamattina.
2: Sempre a lamentarti.
0: Vabbè certo.
2: Sei qua.
0: Che segno zodiacale sei tu?
2: Io Toro.
0: Non era bello il segno zodiacale oggi del Toro, quindi stai attenta.
2: È una minaccia, Soresini mi sta velatamente.
0: Ma devi fare ore tu oggi qua?
2: Oggi no, perché
0: meno male.
2: Sarei questa estate, questa sera, ma lascio lo scettro a Luca.
0: Bene. Vabbè, dai, vai avanti con sto argomento del giorno,
2: certo.
0: Dibattito, chi più ne ha più ne metta.
2: Oggi parliamo di gratitudine.
0: Oh, molto bene.
2: Che rende più leggere anche le giornate più impegnative.
0: E magari anche le tasche, a volte.
2: Dipende. A volte diamo per scontate le cose più preziose, la salute, sì. La famiglia, un'amicizia sincera, un piccolo gesto gentile.
0: Sì.
2: Anche la banalità del salutare qualcuno, magari lo incrocio al supermercato, vi guardate, un cenno di saluto. Per che cosa o verso chi provate gratitudine?
0: È una domanda che fai a me o
2: sì, in questo caso era l'argomento del giorno, ma
0: posso pensarci. Ci penso, entro 24 ore ti do la risposta.
2: Troppo tardi. Dai, su, ci sarà qualcuno o qualcosa?
0: Sì,
2: che...
0: sì, il mio cane Kobe.
2: Lucia, sei santa.
0: No, il mio cane Kobe viene prima di tutto.
2: E ho detto Lucia sei santa.
0: Appunto. Tanto so che non sta ascoltando, è al lavoro, quindi.
2: Ah, beh, le scrivo, non ti preoccupare.
0: Accidenti.
2: Quindi, Sorrisini, siamo veramente a chiedervi, dando le cose banali, in un certo senso scontate, le cose più preziose. Siamo a chiedere verso chi provate gratitudine, per che cosa, o magari volete anche ringraziarli pubblicamente, che sapete che ascoltano Radio Sorriso.
0: Certo.
2: Magari tra amici.
0: Magari anche con un bel vocale al 345 48 45 663, così siete protagonisti della risposta o comunque della dedica.
2: Esatto,
0: no?
2: esatto.
0: Bene, allora avete capito cosa dovete fare oggi? Questo è l'argomento del giorno, il dibattito. Proprio il dibattito, no? Che dibattito, neanche fossimo dove.
2: Per alcune cose c'è il dibattito.
0: C'è il dibattito,
2: dai.
0: Vabbè, oggi non dibattiamo, ma commentiamo
2: oggi,
0: l'argomento del giorno. Va bene, allora io quasi quasi vi saluto, colgo l'occasione per salutarvi, rinnovare l'appuntamento con me domani mattina dalle 7 alle 9. Se non ho letto male dovrebbe esserci Giovannino, quindi un buon proseguimento con i programmi di Radio Sorriso. Andiamo con Fabio Cozzani, La Bomba, e poi un'altra bella canzone di Linda Biscaro, Portami con te, Take my break away, I'll gonna way, capito?
2: Take my bread away.
0: Hai capito?
2: Ciao,
0: ciao, domani!

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: Sorriso.
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti che ci fa partire questa mattina con questo bel brano Una come te, Marco e Clan. E tra l'altro questa mattina proprio vi voglio ricordare che questa sera alle ore 21:30 staremo in diretta con l'orchestra Marco e Clan, grazie proprio al gruppo editoriale Bagutti, da Campo Nogara a Venezia dalle 21:30, quindi potrete godervi questa bella serata in compagnia di questa grande orchestra direttamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma attenzione, perché poi il 29 agosto saremo di nuovo in diretta con l'orchestra Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana, e il prespettacolo in questo caso sarà proprio affidato a Radio Sorriso, quindi ci sarà anche per gli amici di Cherubine, provincia di Verona, che vorranno venire a divertirsi eccetera, ci sarà sicuramente la possibilità di divertirsi prima della serata. Quindi tante belle dirette, tanti begli appuntamenti, ma intanto buongiorno a tutti voi, bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino fino alle 12 o anche oltre o anche prima, non lo so, inizio a essere, come dire, in quei giorni dove non mi ricordo più che orari faccio. 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 736680 736681 per quanto riguarda proprio le vostre telefonate per richiedere un bel brano eccetera. E poi abbiamo anche quello che è l'argomento del giorno, eh sì, dai, abbiamo un bel argomento del giorno. Oggi proviamo a fare una cosa semplice: ringraziamo per qualcosa che abbiamo. La gratitudine rende più leggere anche le giornate più impegnative. E allora voi chi ringraziereste o per cosa ringraziereste? Beh, raccontatelo, quindi per cosa o verso chi provate gratitudine in questa giornata, raccontatelo. Esatto, Radio Sorriso proprio per fare questo bel ringraziamento. Intanto arriva Matteo Tarantino con Senti questa canzone e tra poco l'amico Raffaello della BM Steel.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fila a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale.

maestro Franco Bastelli con Mamma, e vado a salutare con questo brano l'amica Bruna di San Giacomo, che dice: io sono grata ai miei cari, quelli che mi seguono dal cielo, un abbraccio. E poi saluto l'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia. Ciao Fabrizio, buona giornata. Buona giornata va anche invece all'amica Claudia Di Mel. Ciao, vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio amico di infanzia Mario, e se possibile vorrei la canzone Stella di Ruggero Scandiuzzi. Allora assolutamente sì, auguroni carissimo Mario, godi di questa bella giornata, noi ti dedichiamo questo brano da parte di Claudia, ma logicamente te lo dedichiamo anche noi con i nostri migliori auguri. Arriva Ruggero Scandiuzzi con Stella.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, costata a 13,90 euro al chilo. Da 3 kg in su, 11 euro.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Walter Gennarelli con Fisarmonica Italiana, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Roberto per questo bel brano e buongiorno anche all'amica Raffaella di Asolo. E poi e poi e poi si continua andando ad accontentare chi mi chiede i Vandali con The Final Countdown, la grande musica internazionale riproposta dalle nostre orchestre.

Francesca Mazzucato con Amore Bello. Saluto l'amica Raffaella, un grande abbraccio cara Raffaella, un saluto forte. E si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali. Arrivano i maestri Roberto Scaglioni, Edmondo Comandini con Fisa Disperata.

0: ti darò.
1: Lella Blu con Ti darò, e vado a salutare invece l'amica Antonella da Arzignano. Ciao Giovanni, è il compleanno di Sabina di Arzignano, perciò io che sono la sua amica Antonella e il figlio di Sabina Alex, vogliamo farle un mondo di auguri e dedicarle una canzone allegra a tuo piacere. Beh, abbiamo selezionato una polca, tanti auguri Orchestra Luca Canali con la voce di Roberta, così chiudiamo la nostra seconda ora insieme. Ne abbiamo un'altra sempre qui con le vostre dediche, le vostre richieste e con i vostri messaggini, sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 11 e un minuto.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Il trapper padovano Tony Boy, al secolo Antonio Weber, finito in cella il 22 agosto, è uscito dal carcere milanese di Opera ed è stato posto agli arresti domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova. La decisione è arrivata dal GIP dopo l'interrogatorio. Custodia cautelare solo per l'imputazione sulla pistola e non per lo spaccio.
9: Il Veneto rafforza il proprio impegno nella difesa della legalità e nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con l'istituzione della nuova unità organizzativa regionale per il contrasto alle mafie e la valorizzazione dei beni confiscati. Alla guida della struttura è stato individuato il tenente colonnello Enrico Risottino. L'incarico non comporta oneri per l'amministrazione regionale.
8: Un macedone di 22 anni è stato arrestato a Venezia perché accusato di avere aggredito una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata nel carcere di Venezia, dove si trova dal 27 giugno scorso, quando fu fermato alla stazione di Santa Lucia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità della Macedonia del Nord per furto aggravato. L'episodio dell'aggressione alla donna invece è avvenuto a Scorze.
9: È tutto, a risentirci tra un'ora.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorry. Sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito esattamente l'amica Chiara di Treviso che mi richiede il trio Pacai e Stefano con Lago di Ludario. E allora subito ti accontento e poi tra poco torniamo sempre qui su Radio Sorriso.

E continuiamo con la musica. Arrivano le nostre valli, l'uomo del fiume. Saluto l'amico Silvano. Poi devo fare dei saluti speciali a chi ci è venuto a trovare.

0: Le nostre valli con l'uomo del fiume sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora io devo fare un saluto speciale a Agnemes e Giovanni di Castelfranco che sono venuti a salutarci. Agnemes, saluta, non fare la timida.
1: Ciao, ciao,
2: ciao a tutti.
0: Li ho presi un po' alla sprovvista in realtà, però comunque sono venuti questa mattina a farci un saluto. Beh, loro che abitano qui praticamente, quindi hanno fatto assolutamente benissimo. Allora stavamo chiacchierando e mi stavano un po' raccontando da quanti anni ascoltano la radio, un po' varie vicissitudini. Vado a salutare anche l'amico Giuseppe di Monastier di Treviso con questo bel brano, l'orchestra Mario Riccardi, La bella lavandaia.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
8: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

saluto la Solidea di Rodeano Alto. Ciao Solidea, un abbraccio fortissimo. E poi vado a salutare anche la Mincadina, sempre di Rodeano Alto. Ringrazio ancora Nieves e Giovanni di Castelfranco che ci hanno portato anche dei buonissimi doni. Poi tra poco li apriamo perché inizia a esserci un certo languorino. Buongiorno a Gianni D'Auderzo, vorrei ascoltare con il brano Tutto Pepe che ti ho contattato prima. Quindi un abbraccio carissimo Gianni, e anche un saluto ad Andrea. Continua con la musica, Davide Montari, La donna riccia, Maronna mia, Torero.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marco e Claudia con questo bel medley, Pretty Woman Don't Cry, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto all'amico Ottavio da Castelbaldo. Oggi festeggiamo 48 anni di matrimonio, vorrei dedicare a mia moglie Anna, ti amo davvero, se non ci fossi tu era una delle due, assolutamente ve la vado a dedicare. Auguroni, auguroni, auguroni, perché è veramente un bellissimo traguardo. 48 anni di matrimonio è veramente qualcosa di straordinario, quindi complimenti, e vi metto proprio, vi dedico con i nostri migliori auguri, ti amo davvero, Pietro Grassi.

Rami Music Folk con Simonetta Radi Radi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Solidea di Rodeano Alto e vado a salutare anche l'amica Bruna. Ciao Bruna, un abbraccio fortissimo, un abbraccio va anche all'amica Roberta da Vicenza. Poi Roberta, tra poco ti andiamo ad accontentare, perché io sono arrivato praticamente in fondo a queste tre berrette passate insieme. Tra poco arriva Iris a tenervi compagnia con Ridiamoci Su fino alle ore 14 e poi il palinsesto pomeridiano proprio della radio più giovane che mai, ricordandovi che questa sera saremo in diretta da Campo Nogara, provincia di Venezia, dalle ore 21:30 con l'orchestra Marco e Clan. Quindi lo sapete che durante questa estate Radio Sorriso vi sta portando le più belle orchestre della musica da ballo in diretta proprio su Radio Sorriso, grazie anche alle edizioni Abi Record. Quindi assolutamente una bellissima collaborazione, e vi ricordo anche quello che sarà poi il prossimo appuntamento, quello del 29 agosto, dove ci sarà in diretta dalle ore 21:30 l'orchestra Gianmarco Bagutti. Ma attenzione, perché a Cherubini Verona ci sarà un bellissimo prespettacolo curato proprio da Radio Sorriso, quindi chi sarà lì presente godrà proprio del prespettacolo, ma penso anche in parte, almeno ora si vedrà, anche chi magari ci ascolterà in radio. Intanto termino con Eros Valbusa e La Nostra Vita. Grazie mille, ci ritroviamo domani mattina puntuali a partire dalle ore 9 per accompagnarvi fino alle ore 12, fino all'ora di pranzo. Grazie ancora agli amici di Castelfranco per i doni che ci hanno portato, Nieves e Giovanni, un abbraccione fortissimo. Adesso vado a scartarli, perché ho un certo languorino, e vi lascio con Iris fino alle 14. Un saluto, ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasoba. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezzaste in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso!
0: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buon pomeriggio, sorrisini, buon pranzo, meglio, perché ora adesso è ora di pranzo. Giovanino ride perché lui vuole mangiare i biscotti.
1: La Nieves, che è venuta a salutarci.
0: Salutiamo la Nieves, sono fortunata questa settimana. Sono venuti due ascoltatori, tutti e due non li ho visti. C'è proprio la fortuna in persona. No, mi dispiace perché, cioè, sai, dopo ogni tanto qualcuno capita e dispiace non esserci quando, insomma, succedono queste cose. Vabbè, un abbraccio Nieves, grazie del tuo pensiero. Ci ha portato a mangiare sostanzialmente. Ma perché i nostri ascoltatori ci vogliono sempre fare ingrassare?
1: È giusto così, cioè, nel senso, quando vai da qualche parte, cosa porti tu? Un dono.
0: Sì, di solito sì.
1: No, Carlotta, tu che sei qua con noi.
0: Buongiorno Carlotta.
2: Buongiorno. Potrebbero, non so, i prossimi che vengono potrebbero portarci, che ne so, dei vestiti.
1: Vabbè, Carlotta,
2: non so, altrimenti. Non so, degli alcolici, ma non possiamo bere.
1: Degli alcolici anche perché.
0: Beh, questo lo dici tu. Basta non saperlo.
1: Basta che nessuno lo sappia. Tanto.
2: Vedo che nessuno se ne accorga.
1: In diretta sarebbe un problema. Però.
0: Dopo questo rischiamo licenziamento.
2: Esatto.
0: Direttore, buongiorno, ben arrivato su Radio Sorriso anche a lei, ci starà ascoltando sicuramente.
1: No, perché a un certo punto ho detto, ma dove l'ha visto? Scusa.
0: I borghesi ce li siamo ascoltati con Pettegola.
2: Sì. È una canzone che parla di me.
0: Ma... A Carlotta.
2: Non è vero, sto scherzando.
0: No, dai, non sei così. Va bene, allora dobbiamo salutare qualcuno, Giovannino. Hai
1: dopo
0: qualcosa da dirmi?
1: Qualcuno? No, non devo dirti niente, devo dirti buon proseguimento.
0: Grazie. Quindi. Allora andiamo ad ascoltarci Roberta Cappelletti con Voglio stare con te.

0: Mario Battaini con Sparacari su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buona giornata a tutti voi. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 47 anni trascorsi così in fretta che non ce ne siamo nemmeno resi conto.
1: Addirittura?
0: Cioè, non vi siete resi conto di aver vissuto 47 anni insieme? Vuol dire che sono stati benissimo. Giovanino, non mi guardare con quella faccia, no, perché se bestie le fate.
2: Stavo pensando.
0: 47 anni. Ah, stavi pensando un'altra cosa. Pensavo stessi pensando al messaggio che stavo leggendo.
2: No.
0: Ci siamo sposati dopo appena un anno che ci conoscevamo e siamo ancora qui, speriamo ancora per molto. Roberta di Vicenza. Grazie Roberta, grazie mille. Tra le altre cose, stavo pensando proprio al fatto che anch'io, non è che mi sono sposata, mi sono sposata tipo 2 anni dopo, circa, sì, dai, 1 anno e mezzo dopo, 1 anno e 10 mesi dopo. E così poi quando sei convinta di una persona, sei convinta. Poi nella vita non si può mai sapere, vero Giovannino? Non si può mai sapere. Però salutiamo l'amica Fiorella di Motta di Livenza che dice buon onomastico Alessandro, Sandro e al nostro Alex, perché oggi a quanto sembra sa Alessandro.
2: Auguri,
0: quindi auguri.
2: Aspetta, mezzogiorno 18 io. Auguri. Beh, ma perché non ho fatto l'almanacco io?
0: No, ma io non ti dico niente. Cioè, io non lo so.
2: Direttore,
0: auguri,
2: Alex,
0: direttore.
2: A tutti gli Alex del mondo, gli Alessandro, anche Alessandro Sic, quindi della redazione.
0: Anche il nostro Alessandro Sic. Adesso non è che stiamo dicendo una cosa per un altro. Vedi che Alex ringrazia. Direttore, auguri, non lo sapevamo.
2: Io sono arrivato ora a saperlo.
0: Ma tu sai che in certe zone d'Italia è più importante festeggiare l'onomastico che il compleanno?
2: Questo lo so. Però io non lo sapevo.
0: Io quando l'ho scoperto sono un attimo rimasta un po' così e così, perché non, non me l'aspettavo, nel senso che in certe zone veramente è molto molto molto
2: non
0: più
2: so
0: importante.
2: Qui se è più importante il compleanno in queste zone.
0: No, in queste zone è più importante.

Sorriso, la radio più giovane che mai, a ricordarvi un appuntamento importantissimo con noi di Radio Sorriso. 26 agosto, la giornata di oggi, questa sera ci sarà una diretta con Marco e il clan, direttamente da Campo Nogara saremo in diretta con la sua orchestra, ripeto, dalle 21:30 circa. Poi sapete benissimo che è una serata dedicata a voi, avete anche la possibilità di iscriverci tramite il nostro numero di SMS, WhatsApp, Telegram, se avete piacere di salutare Marco, di farvi sentire che ci state seguendo, ovunque ci state seguendo, al 345 48 45 663 potete mandare i vostri WhatsApp, mi raccomando solo WhatsApp o Telegram nella serata, mentre quando siamo in radio, insomma, sapete che avete anche la possibilità dell'SMS, ma solo in radio questa cosa. Invece per la diretta di questa sera vi aspettiamo, ripeto, dalle 21:30. Se venite a vedere Marco il clan, venite anche a salutarci, perché a noi fa un sacco piacere. Andiamo con Tu sei la fine del mondo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
10: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle edizioni Classe 1, che sono le edizioni di Radio Sorriso, Batticuore con Roberto Polisano. Andiamo a salutare Dario di Lignano, che ci richiede la prossima canzone, la sottoscritta, che interpreta Treno. Poi volevo salutare anche Fiorella di Motta di Livenza, un abbraccio forte a lei. Saluto Renato, che invece ci richiede il brano subito dopo, Una bella cumbia, con Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo, la cumbia Cleopatra. Ma prima Treno.

Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Cleopatra, Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo. Allora, vi volevo ricordarvi anche l'argomento di oggi, perché oggi è un argomento un po' particolare, proviamo a fare un po' una cosa semplice. Ringraziamo per qualcosa che abbiamo. Volete ringraziare magari a volte anche voi stessi, oppure un amico o qualcosa, cioè la gratitudine che avete dentro di voi, magari per una giornata, per un evento, per quello che volete, insomma. Ringraziate, beh, a parte per la salute, perché insomma sappiamo che la salute è un bene prezioso. Ringraziate per quello che volete. Se ne avete voglia di farlo, oggi Radio Sorriso vi fa sfogare sotto un certo punto di vista. Andiamo con la musica, Pietro Galassi e Omar Codazzi con La danza della luna. E ce l'ascoltiamo e ringraziamo anche Paola di Vicenza, che ho conosciuto l'altra sera. Ciao Paola, grazie.

studio Sorriso ci siamo ascoltati anche Daniela Cavanna con Amore Ribelle. Ora vado a salutare il nostro amico invece Paolo di Spilimbergo, che ci richiede la prossima canzone, Cicci Condor con Apache.

0: Inglese con Un bacio. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando? Ridiamoci su. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Sorriso.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
8: Sono le 13 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno e bentrovati. I danni causati dalla siccità e dalle temperature anomale superano i 400 milioni di euro nel Veneto, fino a meno 50% per il mais, meno 40% per la soia, meno 20% per le orticole e la frutta, con pezzature particolarmente piccole e non sempre di ottima qualità. Lo comunica la CIA del Veneto.
11: La polizia di Padova ha sgominato una banda di 5 rapinatori che aveva commesso 3 colpi nel giro di un'ora ai danni di persone anziane e turisti. Si tratta di 2 cittadini tunisini di 29 e 20 anni, regolari in Italia e con precedenti, e di 3 italiani tra i 24 e i 39 anni, tutti provenienti dalla provincia di Vicenza.
10: Allarme a Venezia per i finti ispettori Veritas che chiedono alle famiglie 300 euro in contanti, ma naturalmente si tratta di una truffa. L'azienda di servizi chiede a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione. Nessun operatore Veritas può chiedere soldi.
1: La cultura.
10: A Padova la mostra documentario fotografica dal 3 al 6 settembre, un viaggio tra storia, memoria e attualità, dalle origini della psichiatria ai manicomi italiani degli anni 90, la sede, la Sala Rossini, Caffè Pedrocchi. Ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 9.30 alle 19. Domenica 6 settembre, chiusura alle 15.
11: È tutto, a più tardi.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Luca Canali, la voce di Francesco con Tu sia fine do mondo, e continuiamo con i vostri saluti. Saluto anche a chi ci scrive al 345 48 45 663. Joe Swing da Carmagnola dice: un saluto a Paola di Saluzzo, mi puoi mettere il brano Gilda di Arrangone? 0423 73 6680. Se avete piacere di richiedere le vostre canzoni preferite, oppure 0423 73 6681. Se avete piacere per richiedere le vostre canzoni, ma tra pochissimo parleremo di pranzo. Only

Silvestri con Cometa Polka su Radio Sorriso. Saluto Elda di Brescia che dice: mi puoi dedicare teneramente, grazie per la compagnia che mi fate ogni giorno. E ce la siamo ascoltata anche teneramente dall'orchestra di Rossella Ferrari e Casanova, e l'interprete era Patrick, che spesso sentite anche come voce di Radio Sorriso, ex voce anche dell'orchestra di Rossella Ferrari. Si continua con la musica, andiamo con la Franco Bagutti Band. Arriva Simone con Tequila.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio.

0: il sorriso. Chiama l'800 651 651.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: È il momento di I colori della musica.

Ed eccoci qua cullati dalla voce di Graziano in Sharazan, eccoci qui sorrisini belli a iniziare il nostro pomeriggio insieme. Buongiorno da Carlotta, buon pomeriggio. Oh, oggi si pratica la gratitudine, è una cosa che si fa anche nello yoga. Io ogni tanto me ne dimentico, però alla fine del mio yoga mattutino sarebbe sempre bene prendersi uno o due minutini per rilassarsi con gli occhi chiusi, cercare di non pensare a niente e praticare la gratitudine, cioè pensare anche alle piccole cose, anche semplicemente essere grati di avere un tetto sopra la testa, ed è qualcosa che ti fa iniziare molto meglio la giornata e orienta la tua mente a pensare in modo positivo e a porsi correttamente nei confronti anche di tutte le difficoltà quotidiane. Voi lo fate? Fatemi sapere e raccontatemi anche per cosa siete grati quest'estate, mi viene da dire. Che ne dite? Una bella vacanza, aver rivisto qualche amico, un momento per se stessi, cosa ci ha portato quest'estate di cui essere grati? Stavo per dire gratis, di cui gratis al mondo non c'è nulla, però andiamo col Fox, Alex Villani e Clodoveo.

E salutiamo Luigi di Fontana Fredda con la voce di Dagmar, e questa era Cuore. E vi ricordo anche i numeri, se volete richiedere una canzone o raccontarmi per cosa siete grati in questa estate 2026, beh, il messaggino si manda al 345 48 45 663. Se invece preferite telefonare, 0423 736 680 e 736 681, i due numeri a vostra disposizione. Noi contiamo, continuiamo, non contiamo, beh, magari contiamo, non lo so, che cosa, i reduci dopo esserci scatenati? Probabile! L'Orchestra Voice con un bel mix con i grandi successi di Anna Oxa.

E con la voce di Claudia Scarciofratte in Voglio Te andiamo a salutare Tiziano in provincia di Verona. Ciao Tiziano, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Walter, a San Benedetto Po, che ci ha fatto un sacco di complimenti. Grazie Walter, eh? Un abbraccio e buona continuazione di pomeriggio. E noi andiamo avanti a ballare, miei cari sorrisini, perché qui non ci si ferma mai finché non si stacca una rotula. Ci sono Roberto Tomasi e Mirna Fox con il mix di canzoni degli 883.

0: State ascoltando I Colori della Musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Sorriso.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Se al nord-ovest, con oltre 5,5 milioni di lavoratori, la retribuzione media annua è di 28.852 euro, al nord-est lo stipendio medio è di 25.723 euro. I dati, riferiti al 2024, sono dell'osservatorio dell'INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, analizzando le retribuzioni lorde per provincia e qualifica professionale, offrendo un quadro completo dell'andamento del mercato del lavoro in Italia. Come noto, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi operativi in Essilor Luxottica. Da lunedì non opererà più per il gruppo dell'occhialeria fondato dal padre, con sede a Milano e stabilimenti tra Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte. Come anticipato da Milano Finanza, Del Vecchio definisce distante e impersonale la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri. In occasione della giornata mondiale del cane, animalisti e antropologi sono tornati ad evidenziare che si tratta dell'animale probabilmente più fedele all'essere umano, sottolineando che la giornata del cane c'è ogni giorno, poiché i cani vanno percepiti come compagni di vita, membri della famiglia. Stando ai dati dell'anagrafe canina, nel solo Veneto ci sono 1,4 milioni di esemplari. È tutto.
3: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ed era Giuseppe Spinelli con Kramer e Prado. Qui quant'è R? Qui su Radio Sorriso. Beh, oh, siamo su Radio Sorriso, Sorriso con tre R. Se non ci sono tante R su Radio Sorriso, come si fa? Come, dove andiamo a prenderle? Da nessun'altra parte, naturalmente. Allora. Oh, accidenti, salutiamo il nonno Lele. A Gialluna è arrivata anche la mia nipote Martina dalla Calabria. Le vacanze sono terminate e dalla prossima settimana si ricomincia ad allenarsi e prepararsi per la scuola. Un caro saluto a te, carissima Carlotta, e a tutti gli amici in ascolto. Ti invio una foto della mia campionessa arrivata con la sua squadra di basket, prime nella nazionale italiana della loro categoria. E allora una bella foto con questa coppa che è più grande della ragazzina. Un bacione, caro nonno Lele, grazie per tenerci aggiornati sui progressi di tua nipote Martina, che è veramente bravissima, davvero. Un abbraccione anche a lei e alle sue amiche e compagne di squadra. Salutiamo anche Paolino a Cavasso Nuovo, che voleva ascoltare invece L'amore si muove. Momento romantico, ma ci sta sempre con Il volo.

0: Cari amici di Radio Sorriso, ancora il più cordiale buona giornata, eccomi qua con Primo Loro che ha detto stamattina non voglio parlare di argento. Perché?
1: Perché oltre all'argento, buongiorno intanto Giovanni, sì, tutti i radioascoltatori, oltre all'argento esiste l'indosso in acciaio. Ok, dunque stiamo parlando di comunque un metallo che non si rovina, resistente, bello, perché mi ricordo che noi come linee di presenti nel nostro negozio abbiamo uno AR e sta facendo un'ottima pubblicità ovunque,
0: certo,
1: la ditta Amen e altre aziende importanti. Però comunque questi bracciali, queste collane, queste cose, questi oggetti da indosso sono ricercati nel design.
0: Sì.
1: Costano nettamente meno dell'argento, di un bracciale in argento. Chiaro che non abbiamo argento,
0: certo,
1: però io onestamente, Giovanni, vedi, questo mm-hmm. è d'acciaio, questi sono d'argento.
0: Cioè, certo.
1: La differenza c'è nel prezzo, c'è nel vederlo, ma la modelleria è molto ricercata. Dunque io vi invito a fare un giro comunque e vedere, perché non stiamo parlando di un bracciale in acciaio fatto a catena come niente fosse. Stiamo parlando di un bracciale fatto in acciaio con lo stesso sistema e lo stesso design del bracciale in argento.
0: Certo, ecco, io stavo mostrando, perché noi dimentichiamo magari che siamo alla radio in televisione, mi faceva vedere, quindi cerchiamo di raccontarvi i bracciali che indossa Primo sul
1: questo è sul
0: che adesso ad occhio mi piacerebbe di più dell'argento rispetto a parlando,
1: no, sì, d'accordissimo,
0: è bellissimo, cioè bellissimo,
1: questo è d'argento,
0: benissimo, quindi sappiate che c'è anche questa grossa possibilità e grossissima scelta naturalmente in Argenteria La Pagoda a Tez sul Brenta, via Campagnari 13, anche in fatto di cose in acciaio.
1: Esattamente, il telefono è 0424 560243, 0424 560243.
0: Grazie Primo, alla prossima.
1: Buona giornata.

Era Anna Maria Allegretti con Bye Bye, ma non Bye Bye qui su Radio Sorriso, perché stiamo assieme ancora fino alle 18, quindi tenetevi forte che si continua a ballare il momento della mazurka con Massimo Castellina, non l'ultimo arrivato di certo, questa è Intrepida.

c'è anche Mauro Leverini qui su Radio Sorriso. Questa era Mutandine Rosa. Stavo per dire con Mutandine Rosa, ma poteva diventare equivoca tutta questa. No, vabbè, sapete che ogni tanto faccio delle battute un po' dimenticabili, ecco. Andiamo invece veloci a salutare Luigi a Reggio Emilia. Ciao Luigi, buona continuazione di pomeriggio per te. Arriva l'orchestra di Daniele Cordani, qui canta per essere precisi Pamela, e questa è 10 giorni, tutta per te.

0: Questa bella polca, Alberto Selli, il trenino ciuf ciuf, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, 345-48-45-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso!
11: Radio Sorriso 04.

0: 023 736 680.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E rientriamo in diretta, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato il brano del mese di Lara Agostini con Immagina. E continuiamo con le vostre richieste musicali, i vostri saluti. E vado a salutare gli amici Marilena e Adelio di Oriago. È stato bello perché Marilena mi ha telefonato, mentre Adelio mi ha mandato la foto di Marilena in giardino, che è al telefono con me, penso. Perché, e poi con le amiche, ecco, con le amiche anche. Beh, meraviglioso, meraviglioso davvero. Tra l'altro, bellissima Marilena come sempre, e mi ha fatto piacere sentirti. E tu, Adelio, con queste foto di nascosto, mi raccomando, mi raccomando. Mi richiedono il prossimo brano dell'orchestra I Rodigini. Io ho scelto per voi la voce di Monica con TikTok, questo bel mambo. Ciao Adelio, ciao Marilena, e ecco qui il brano, tutto per voi.

Marianna Lanteri con Un mondo a colori, e vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore che voleva dedicare questo brano a tutti i sorrisini all'ascolto. Grazie mille per aver telefonato, caro Giovanni, una buonissima serata e grazie anche a te per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche Rita da Udine che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Mi ha richiesto una bella begin, Colpa del cuore, Nadia Nadì.

0: Un bel valzer lento, Graziano Cianni, la nostra panchina. E sorrisini cari, Graziano Cianni, ci sarà, sì che ci sarà. E dove? Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker della vostra radio, Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi per l'appunto Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti tanti altri ospiti. Dovete restare sintonizzati però per scoprirli, mi raccomando. Menù 42 euro tutto compreso e sul sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti insieme. Per prenotare, semplice, basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Al di fuori degli orari dell'ufficio potete tranquillamente telefonare ai consueti numeri della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di inserirvi nell'elenco, nella lista degli ospiti. Quindi mi raccomando, non mancate. Domenica 4 ottobre, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, in provincia di Udine. E noi adesso ci risentiamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Cocktail di Sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Sono le 19:00.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli.
11: Poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di 2 italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: market aderenti e online.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso!
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti con il brano del mese Bugiarda, Marianna Lanteri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, le 19:07 minuti di questo mercoledì 26 agosto 2026. E continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica Luigina da Morgano che ha il piacere di ascoltare una canzone per te, questa bella baciata, e me la vuole dedicare. Grazie mille cara Luigina e naturalmente ecco a te Alberto Crepaldi, una canzone per te, per sempre, sempre qui su Radio Sorriso.

Marco e il clan con questo bel moderato, che bella favola naturalmente, è sempre qui su Radio Sorriso e vi ricordo un appuntamento imperdibile, manca davvero poco perché questa sera direttamente dalla Sagra dell'Assunta di Campo Nogara ci sarà l'orchestra di Marco e il clan a partire dalle ore 21:30 in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso e non solo in FM ma naturalmente potete ascoltarla anche in DAB e poi naturalmente sulla nostra fantastica applicazione che vi ricordo che è del tutto gratuita ed è fantastica, quindi scaricatela e poi naturalmente anche sul nostro sito internet. Quindi mi raccomando, questa sera tutti sintonizzati sulle frequenze di Radio Sorriso per la diretta live e il concerto dell'orchestra appunto di Marco e il clan nelle nostre frequenze di Radio Sorriso. Adesso vado a salutare Maria da Catene in Marghera che mi richiede il prossimo brano, una bella Begin, Orchestra California con Amore Romantico. Ciao Maria!

Orchestra Gianfranco Foscoli, ole ola, questa bella dance ritmata, sempre qui su Radio Sorriso. 345-4845-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare per le vostre richieste musicali, 0423-736680 o 736681. E adesso andiamo di Fox, Caterina Giovaleriani.

0: La Cavalletta, Lisoni, Orchestra Lisoni, questa bella mazurka, sempre qui su Radio Sorriso. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. Fatevi sentire, a tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Sorriso!
5: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio!
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Un caffè, il nostro direttore Alex Soul, sempre qui su Radio Sorriso. Altro appuntamento imperdibile che vedrà tra i protagonisti anche proprio il nostro direttore, perché si va, ci si prepara per il Natale, si va a ballare in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Il 27, 28 e 29 novembre 2026. La quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Ci sarà poi la tappa al casinò, l'accompagnatore dell'agenzia sempre con voi e la polizza sanitaria. Per prenotazioni sino al 31 agosto, naturalmente, la quota è ferma a 449 euro per persona in camera doppia. Per informazioni e prenotazioni basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, la direzione tecnica è dell'agenzia, scusate, Prima Rete Viaggi e Vacanze. Quindi appuntamento imperdibile, un bel ballando in Slovenia dal 27 al 29 novembre 2026. E adesso andiamo a salutare l'amica Marianna da Campodarsego, che ha il piacere di ascoltare un brano di Michele Rodella. Io ho scelto per te, carissima, questo bell'allegro. Ciao, ciao, ciao e una buonissima serata.

Orchestra Borghesi, la mazurca del cucù, e vado a salutare l'amico Paolo Di Gallio che mi ha telefonato facendomi appunto questa richiesta. Un abbraccio carissimo e una buona serata. E adesso aumentiamo un po' il ritmo, andiamo con un bel ballo di gruppo, Stella d'America, Luca e i Blue Moon.

Stefano Capitani, tempi passati, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Luisa dall'America. Ciao Radio Sorriso, sono Luisa, sempre all'ascolto. Mi dispiace tanto di non poter essere presente al pranzo al ristorante a Tricesimo, ma si sposa nostra nipote Valentina qui in America. I nonni devono essere presenti, ci mancherebbe altro, sarà per l'anno prossimo. Un abbraccio a voi tutti da Luisa, grazie che ci siete, grazie a te carissima e grazie per il tuo messaggino. Ti abbraccio forte forte forte e ti auguro una buonissima serata. Ho finito gli spazi musicali purtroppo, cara Luisa, ma domani sicuramente se riscrivi potrai essere accontentata, anche perché i rodigini sono già passati. Io ti abbraccio forte, un saluto a te, a tutta la tua famiglia e a tutti gli States naturalmente. A prestissimo. E per quel che mi riguarda, sorrisini, è tutto. Vi ricordo l'appuntamento per questa sera in diretta dalle 21:30 con l'orchestra di Marco il Clan, direttamente da Campo Nogara sulle frequenze di Radio Sorriso. E ci risentiamo per quel che mi riguarda sabato a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana, la voce di Vito, Vita Stonata. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 20:00.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Nei prossimi giorni un'intensa forte ondata di caldo interesserà principalmente il centro-sud e il nord Italia, molto ai margini, anche se comunque le temperature come su Veneto ed Emilia-Romagna venerdì toccheranno i 36 gradi. Per quanto riguarda giovedì, intanto una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio solo in montagna, locali episodi piovosi del pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trapimeteo.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: mari e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: di Sorriso è tutta da ballare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 21 e 0 minuti.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: La voce di Gianni Dego con Gratta e Vinci. Sorrisini, buonasera e ben ritrovati in quella di Radio Sorriso. Questa sera altra nuova diretta radiofonica. Un grazie sempre alle edizioni musicali Bagutti, Music and Publishing, il nostro Andrea Bagutti. Questa sera in diretta da Campo Nogara con l'orchestra di Marco e il Clan. Diretta che partirà circa le 21:20 e poi proseguirà fino a mezzanotte. Stasera serata speciale anche di fuochi di fine sagra. Insomma, sono insieme alla nostra dolcissima Iris. Come va? Abbiamo mangiato? Siamo pronti?
1: Siamo prontissimi con l'orchestra di Michael Clan che stasera farà ballare tutti i nostri amici. Ce ne sono già tantissimi qui a Campo Nogara. Tra l'altro abbiamo mangiato molto molto bene. Insomma, ormai la sagra si è conclusa, si conclude con questa sera, quindi non possiamo

0: nemmeno invitarvi a venire nelle prossime serate, però potete venire il prossimo anno tranquillamente. Ricordo tra l'altro che durante le dirette avete anche la possibilità di iscriverci al 345 48 45 663, potete mandare il vostro messaggino e dirci anche da dove ci state seguendo.
1: Oppure se siete nei paraggi e non sapevate di questa bella serata, raggiungeteci a Campo Nogale. Soprattutto per gli amici che stanno già arrivando qui per la serata con Marco e i Clan, venite a salutarci. Noi siamo alla sinistra del palcoscenico con il roll up di Radio Sorriso, siamo qui io ed Iris e siamo veramente felici se venite a darci un saluto. Noi vi diamo anche un piccolo omaggio se passate,
0: Assolutissimamente sì, piccolino l'omaggino di Radio Sorriso, però noi ci siamo sempre per voi. Volevo salutare anche per Pier Maria che ci sta ascoltando, dice volevo ascoltare una canzone di Manuel Malanotte. Dai, di solito a quest'ora non facciamo richieste perché sapete che il palinsesto è un po' diverso, ma visto che stiamo attendendo Marco il Clan, ti accontentiamo con una bella canzone, andiamo ad ascoltarci quindi Bambolita Manuel Malanotte. A tra pochissimo con Marco il Clan, qui direttamente a Campo Nogale.

scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Sorriso.
9: E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso in questo bel mercoledì sera 26 di agosto. Tra poco partirà la diretta con l'orchestra di Marco e il clan. Ma a sorpresa abbiamo un ospite per i nostri ascoltatori di Radio Sorriso in diretta questa sera. Un mito della musica da ballo e non solo, il nostro Gianni Dego.
10: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. State lì tranquilli, spostate i tavoli come facevamo noi una volta, facevamo i programmi radio. Spostate la tavola e ballate, che stasera si balla con Marco e il clan.
9: Grazie Gianni per questa bella incursione in diretta. Noi Iris siamo pronti per partire, c'è tantissima gente pronta a varcare la pista in acciaio meravigliosa sotto le stelle di Campo Nogara. Ricordiamo ancora i numeri per comunicare con noi.
11: Il 345 48 45 663 e siamo già in diretta. Marco ci ha chiesto il via, quindi a tra pochissimo veramente inizieranno anche le prime note per quanto riguarda l'orchestra di Marco il Clan. Sono prontissimi, bellissimi, poi con tutte queste camicine bianche, ma quanto sono belli!
9: Belli, eleganti e pronti per una grande serata. A noi non resta che augurarvi un buon divertimento, una buona serata. Scriveteci, mi raccomando, e poi durante la serata ovviamente arriverà anche Marco e il clan qui con noi a farvi un bel saluto.
11: C'è Jonathan che ci chiede quanto parliamo, ma in realtà stiamo aspettando che voi partite. Loro cantano, ma voi dovete sapere che questo è un gruppo di pazzi, cioè adesso stanno, non so, facendo, stanno guidando un'auto, ne combinano di tutti i colori, vabbè dai, si divertono, questa è la cosa importante, poi credo che sia anche la cosa che si nota. Spazio palco.
12: Giusti, dai. Innanzitutto a tutti gli organizzatori, a tutti quelli che ci lavorano, agli sponsor, ai ragazzi dell'orchestra, eccoli qua, e a tutti quanti voi, grazie per essere qua stasera a Campo Nogara, che risulta essere il centro del mondo stasera. Mamma mia. Abbiamo una novità, siamo collegati direttamente con Radio Sorriso, sì, che anche a tutti gli amici che magari rispondono da casa, ci sono i messaggi e tutto quanto il resto, collegati con Radio Sorriso, la musica, la radio giovane. Ma adesso via, si parte! Si va! Oddio.

0: doveroso intanto ringraziare lo sponsor della serata, Autoriparazione Bruno, di Borsoi Lorenzo, a Marghera, in via Malcontenta. Grazie, merita il nostro applauso. Dai, fatelo. Bravo, bravo. Magari se lo conosciamo, così possiamo anche chiedergli qualcos'altro, giusto? Poi voglio ricordare, lo so che è un appuntamento troppo lontano, ma dopo domani è Natale, sì, che dopo arriva anche marzo, 7 marzo, festa della donna. E allora qua c'è la Lorella, c'è la Graziella.
1: Ma cosa succede?
0: E le delizie,
1: Cosa c'è?
0: E c'è una festa tutto il giorno.
1: Chi c'è?
0: Ci siamo noi, ecco, ci siamo noi.
1: Spiega.
0: Festa della donna, domenica 7 marzo. Ma dopo, quello che mi preme ricordare, perché ormai siamo rimasti veramente agli ultimi posti, venite con noi in viaggio a Terme di Comano, 25, 26, 27 ottobre. È un propedeutico al matrimonio, perché l'ultima volta che siamo stati in viaggio, 4 donne sono risultate incinta, sì, che di cui un in parto gemellare, ecco.
1: È come allora, andare a,
0: se c'è qualcuno,
1: a Međugorje,
0: che è come andare a Međugorje, dimmi tutto. Ecco, un'altra bella storia. Poi ci sarà una piccola lotteria, tutto il ricavato va al CEO di Premaore, così che è una bella cosa. Poi vogliamo ringraziare anche gli amici fuori là che hanno l'ISEE inferiore ai 9.000 euro. Ecco quelli che non riescono a pagare l'ingresso. Vabbè, no, vi salutiamo per stasera, vi salutiamo anche voi. Dai, pronti? Partiamo? Dedicato a tutte le donne, perché le donne sono
1: la fine del mondo.

0: Allora, se la sinistra vi ha dimenticato la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia, i CD, le pennette e tutto quanto quel che riguarda la nostra
1: gita,
0: la nostra gita, il nostro entourage, ma adesso l'amore, perché l'amore è quello bello, che vogliamo bello, cantare in qualsiasi forma
2: a tutto il parentato.

0: bene, il mondo che vorremmo è quello fatto di pace, di serenità, di luce, di colori, di...
1: No, di colori.
2: Quello non lo dirlo lei.
0: Che non sia in bianco e nero.
3: Ma che sia colori.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. A colori, vai. Vai Chiara, vai.

0: Love, poi cominciamo a fare un esercizio.
1: Ciao Valentina.

bravi, bravi, ancora un salto indietro negli anni passati per farvi sentire più giovani, perché giovani lo siamo veramente, sì o no? E le canzoni aiutano a questo. E allora via, insieme così.

0: Sentiamo la voce, sentiamo la voce. Vai. Non restare chiuso qui. Madonna, se andate a tempo così come fate la pasta asciutta, arrivederci. Pronti? Ci sei? Aumentiamo, dai, pronti. La baciata, la baciata, la baciata.
1: Hai visto l'idraulico?
0: L'idraulico. Trova il pesce che poi lo troviamo a cucinare qua.
2: Luca! E ritorniamo in diretta con Radio Sorriso direttamente da Camponogara, l'orchestra di Marco e il clan. Noi ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Volevamo salutare un po' di persone, l'amica Virginia di Vicenza che dice saluto Marco e il clan, buona diretta a tutti. Virginia, baci da ad Alex, Iris e Giovanni. Grazie Virginia, un abbraccione grande. Saluto anche l'amica Raffaella, ciao Raffaella. Saluto Alice e Luca da Piove di Sacco che ci scrivono: ci potreste salutare Marco e tutta l'orchestra? Certo, lo faremo molto volentieri. E poi salutiamo anche Nazarena di Rocca Franca. Ciao Nazarena, un abbraccione forte a te. E noi, come abbiamo detto, ci fermiamo un momentino, poi ritorneremo ancora con la musica dell'orchestra di Marco il clan. Saluto anche l'amico Roberto di Vico d'Arzere. Tra qualche minuto ancora la grande orchestra di Marco.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 22 e 3 minuti.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Sorriso!
16: E ritorniamo in diretta dalla grande serata di Camponogara in questo 26 di agosto con Radio Sorriso, in diretta fino alla fine di questa grande serata con l'orchestra di Marco e il clan. Un grazie ancora alle edizioni musicali Bagutti. È arrivato anche il nostro Luca a tenerci buona compagnia dopo la diretta a Castelfranco. È arrivato qui a Campo Nogara. Come va, Luca?
17: Tutto bene, direttore. È un piacere essere qui. Serata stupenda, devo dire. Tantissima gente. Poi la musica spettacolare. L'orchestra Marco il Clan, sempre una garanzia.
16: Grazie intanto perché ci hai portato anche qualcosa di delizioso. Tu ci vizi sempre, quindi grazie.
17: Bene, bene. Mi fa piacere. Poi assaggi.
16: Allora facciamo un girettino di liscio e tra poco con noi arriverà anche Marco e il Clan per fare un saluto a tutti voi in diretta.

forse faremo solo questa, ma dobbiamo farlo il valzerino, perché innanzitutto lo vogliamo dedicare a due categorie di persone. La prima, i pensionati, perché senza i pensionati noi non ci saremo, questo è pacifico. E la seconda, la categoria forse la più bella,

0: E sulle note di questo tango abbiamo il protagonista di questa grande serata qui a Campo Nogara, Marco e il Clan. Ciao Marco!
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben sintonizzati nella radio che vi fa compagnia, che vi fa allegria, che vi fa vivere la vita.
0: Bello, che bello, una serata piena di gente, tanto pubblico qui pronti per ballare con i vostri successi.
1: Sì, dai, è una bella soddisfazione, uno perché sto giocando in casa, sai che questo è il mio paese, e poi è sempre bello, dai, nessuno è profeta in patria, dicono, però vedere così tanta gente è una bella soddisfazione.
0: Grande Marco, complimenti, noi ti lasciamo ritornare in palcoscenico, poi magari ti ribecchiamo per un altro bel salutino.
1: Grazie, mi raccomando, anche gli altri ragazzi, perché ci tengo anche gli altri ragazzi. Ok, magari vieni su sul palco con il microfono.
2: Veniamo, veniamo volentieri. Tra l'altro dobbiamo portarti i saluti veramente di un sacco di gente che ci ha scritto, Marco.
1: Vero?
2: Perché ce n'è tanta qui, ma ce n'è anche tanta a casa che ti sta seguendo.
1: Non sai quanto piacere.
2: Un sacco di Vicenza. Ce ne sono veramente tanti. Ci sono un po' di messaggi, se hai voglia di leggerli.
0: Grazie. Anche gli amici della Lombardia, eh.
2: È vero.
1: Grazie. Continuate a seguirci, poi ci sentiamo di nuovo.
2: Grazie
0: a Marco e i Clan per questi minuti preziosi che ci ha dedicato. Noi diamo la linea nuovamente al palco con questo bel tango, così vi facciamo ballare anche da casa. Ricordiamo i numeri per la messaggistica: 345 48 45 663. Se ci state seguendo, scriveteci, mi raccomando, io ed Iris vi aspettiamo anche se passate per un saluto qui a fianco al palco di Campo Nogara. Buona musica!

0: Brava, brava, brava. C'è il valzer country, quello che si balla in coppia, lo sapete?
1: Io sì.
0: Dai, chi è che fa la locomotiva? Dov'è? Gianni, tu lo fai, no? Niente.
1: Dai, Gianni.
0: Come si chiama? Coccolato, vieni Coccolato, dai, fai la locomotiva. Pronti? Ci siamo, partite quando ve lo diciamo noi. È una fabbrica speciale.

Fatevi un applauso, veramente, sembravate la processione. La processione della Via Crucis. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, veramente bravi. Voglio te e la

Bravi, la baciata, Gianluca, pronti? Vamos, via!

0: Grazie, grazie, grazie. Vorrei chiamare il presidente, il direttore di Radio Sorriso, visto che stasera sono qua a riprendere tutta quanta la serata. Grazie a te.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. È sempre un piacere ritornare in quel di Campo Nogara. So che voi giocate in casa, quindi serata anche più emozionante di altre. In diretta su Radio Sorriso ci stanno scrivendo un po' da tutta Italia, dalla Lombardia, dalle Marche, ma anche da fuori Italia, quindi veramente un orgoglio. Mi raccomando, scaricate l'app di Radio Sorriso, richiedete le belle canzoni della musica da ballo, sempre
0: perché
1: con
0: perché Radio Sorriso
1: successi.
0: Non è solo per una certa età, Radio Sorriso è per tutti.
1: Il nostro slogan è più giovane che mai.
0: Più giovane che mai, esatto. Radio Sorriso. Radio Sorriso, potete richiedere tutte le canzoni più belle possibili, immaginabili. Dimene una di quelle che magari ti richiedono di più nostre.
1: Nostre, beh, insomma, Rosse Rose mi viene in mente.
0: Quella!
1: Sì, tra le più
0: Rosse
1: richieste
0: Rose.
1: Da sempre.
0: Da sempre. Sì, e sì. Allora via, Rosse Rose!
1: Rosse Rose!

0: bene, adesso spegniamo le luci e godiamoci il favoloso spettacolo piro musicale. Pronti? Vai, via!
1: Ritorniamo in diretta da Campo Nogara, dove in questo momento stanno per iniziare i fuochi d'artificio. Tra le altre cose, insomma, ricordiamo che tra qualche minuto poi torneremo ancora insieme a Marco e a tutta la sua orchestra. Altra cosa importante, noi vi ricordiamo che sabato sera saremo sempre in diretta dalle 21.30 circa con Gianmarco Bagutti, e se venite a trovarci a Cherubine ci sarà anche il prespettacolo con noi di Radio Sorriso. Ci saremo io, ci sarà anche il buon Massimiliano, ci sarà il nostro direttore Alex. Io direi che possiamo dare spazio a un po' di musica, ci ascolteremo anche qualche canzone a B-Record nel frattempo che i fuochi la faranno un po' da padrona qui a Campo Nogara. Ricordiamo tra le altre cose che serata finale anticipata purtroppo per i fatti di cronaca che ben conosciamo, quindi la serata si concluderà questa sera con lo spettacolo pirotecnico, e anche perché insomma ricordiamo che gli spettacoli devono sempre continuare, la musica comunque fa sempre bene al cuore. Detto questo, vi lascio con un brano di Francesco De Rodigini e una decina di minuti e torneremo in diretta ancora con Marco e il clan.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: È mezzanotte e sei minuti.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

E ci siamo ascoltati anche la Franco Bagutti Band in diretta direttamente da Campo Nogara. Tra pochissimo Marco il Clan ritornerà sul palcoscenico e ricordiamo che questa serata è grazie agli amici anche della B Record. E tra pochissimo, ripetiamo, ci sarà di nuovo Marco il Clan. C'è stata quella che era la sottoscrizione a premi, sono stati i fuochi d'artificio che sono appena terminati. Eccola qui la musica, tutta per voi, Marco il Clan.

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso, una serata speciale con l'orchestra di Marco e il clan. Grandi ospiti sono passati a trovarci in questo bel mercoledì, giovedì sera, pardon, ormai perché è passata la mezzanotte. E abbiamo uno dei grandi autori della musica da ballo, possiamo dirlo. E tra gli ultimi successi, quello che sta spopolando, che avete ascoltato anche prima, è questa Bugiarda. Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Sorriso a Lorenzo De Marco. Benvenuto.
1: Grazie infinite Alex, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Sì, devo dire che Bugiarda è stato, non voglio sminuirlo, con un colpo fortunato, perché in realtà c'è stata anche il grandissimo orecchio di Beppe Carnevale e di Bagutti, che hanno, ci hanno intravisto nel grande potenziale, hanno deciso di investirci, e la fortuna è stata quella che abbiamo visto. Insomma, sono molto felice di questo e garantisco che non sarà l'ultimo di tanti colpi di scena.
0: Anzi, sarà solamente l'inizio, perché già Bugiarda la stanno ballando in tutta Italia, non solamente la scuderia Bagutti, ma bensì tantissime orchestre stanno già inserendo nel loro repertorio. Com'è nata la collaborazione con Abi Record Bagutti?
1: Guarda, è stato un grande colpo di fortuna anche in questo caso, perché nel 2020 mandai un provino per appunto Bagutti, e nel 2025 venni ricontattato da Beppe Carnevale, e questo provino è diventato Piove Fuoco di Renzo Biondi, un pezzo che ha avuto grande grande grande successo anche quello. Da lì abbiamo deciso di rimanere in contatto, perché Beppe ha dimostrato una grande curiosità, una grande stima, e io quindi ho apprezzato questo suo incredibile orecchio, perché ha veramente una capacità di creare vestiti eccezionale. E da questa collaborazione stanno uscendo cose veramente molto interessanti, quindi ripeto, rimanete sintonizzati.
0: Quindi ti sei avvicinato al mondo della musica da ballo grazie a questa collaborazione?
1: Sì, allora in realtà c'è da dire che mia sorella Alessandra ha sempre militato in questo settore, perché ha cantato con i Poppins, ha cantato con Marche Niagara, quindi mi ha sempre introdotto all'amore per la musica da ballo. Poi sai cosa c'è? Nelle piazze, nella balera si coltiva quella cultura, quel folklore che è amore puro nei confronti della musica, dove invece magari la musica radiofonica ogni tanto rischia di cadere nella freddezza, invece nella balera si coltiva una passione che è pulsante tutto il tempo.
0: Lorenzo, grazie per essere stato con noi. Noi ci sentiremo sicuramente ancora su Radio Sorriso, anzi ti propongo già un'ospitata, magari poi quando ripartiremo con la stagione, anche in videocollegamento se non sarai nella zona, ovviamente, perché è bello scoprire anche come nascono le canzoni.
1: Assolutamente sì, perché quando un autore ha qualcosa da dire vuol dire che si è rotto o è nato qualcosa dentro e quindi ha bisogno di portarla alla luce, quindi sarà un grande piacere rendervi partecipi.
0: Grazie Lorenzo, in bocca al lupo e buona fine estate.
1: Grazie a te Alex, viva il lupo e un grande saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.
0: Grazie infinite, a presto. Diamo la linea al palco.
2: E come promesso aumentiamo tutta nuova dal nostro ultimo album, dalla voce di Gianluca.

0: E sulle note di questo brano abbiamo anche il saluto speciale del grande patron di questa grande serata, Marco e il clan. Com'è andata, Marco? Seratona?
1: Bello, bello, bello. Voglio ringraziare veramente tutti, dalla direzione, l'organizzazione, tutto lo staff e tutti quanti, ma soprattutto chi ha perso del tempo per scriverci e per sentirci. È stato bello, è stato bello, bello, bello, bello. E poi sai, nella vita si vive anche di soddisfazioni, e queste sono le soddisfazioni che ti permettono di andare avanti, di vivere. Grazie a voi per la vostra disponibilità, grazie ad Andrea e tutto quanto lo staff
2: dall'Angola.
1: Dall'Angola, arca la miseria.
2: Vediamo, vediamo.
3: Leggiamo ancora qualche messaggio.
1: Grande Marco.
2: Dalla Germania.
1: Ah, Ale.
3: Poi dalle Marche.
1: Ecco, e poi dite che Sorriso non è la radio di una certa età. Sorriso ti tiene giovane, altro che. Grazie, grazie Iris, grazie Alex, perché è anche un onore averti qua insieme con noi. Ormai sei dappertutto, cavolo. Ormai è solo sui palcoscenici internazionali, no, non lo vedi più da nessuna parte. Ciao, grazie.
0: Buono. Grazie Marco, grazie davvero. Grazie infinite. Una grande serata, giunta ormai alle ultime note, quindi vi ringraziamo per averci seguito sempre con grande affetto. E passo la linea alla nostra Iris. Altra avventura portata a termine alla grande, grazie a te ovviamente.
3: Sì, grazie, veramente anche a tutte le persone che ci hanno seguito, siete stati in tantissimi, ma vedete che i messaggi glieli facciamo leggere veramente agli artisti, chi li vuole magari sul palco, chi viene giù un attimo li legge, però è bello, fatelo. E ricordiamo che avrete la possibilità di farlo anche sabato con Gianmarco Bagutti, perché saremo in diretta direttamente da Cherubine in provincia di Verona. E vi salutiamo così, con la bella musica di quest'anno.
0: Per sempre sì, per sempre con Radio Sorriso. Grazie per essere stati con noi, buonanotte a tutti sorrisini, e noi ci risentiamo ovviamente domani per le nostre meravigliose dirette, e poi sabato grande appuntamento, come ha ricordato anche Iris, a Cherubine di Cerea, dove ci saranno tanti amici anche in presenza, quindi passate a salutarci che abbiamo un omaggino e un abbraccio per tutti voi. Buonanotte, grazie a tutti, grazie all'orchestra Marco e Clan, grazie ad Iris. Per sempre sì, buonanotte, ciao!

0: thank you.
1: Grazie, grazie, grazie a tutti. Che dire, è stato bellissimo. Ringraziamo lo sponsor Autoriparazioni Bruno, a Via Malcontenta a Marghera, tutta la direzione e tutto lo staff. È stato bellissimo, speriamo si ripeta. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima. Andate e moltiplicatevi. La messa è finita, andate in pace. Ciao.
2: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Notti a tutto liscio.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: Bentrovati con questo nuovo flash di notizie, anche col nuovo piano proposto nei mesi scorsi. Foodinho, società di delivery food del colosso spagnolo Glovo, sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe corrisposte ai rider che lavorano per la piattaforma, perché malgrado i compensi siano aumentati ai lavoratori, non viene retribuita ancora circa il 30% dell'attività e anzi i contratti non rispettano la tipologia contrattuale effettiva, perché i fattorini andrebbero assunti come lavoratori subordinati. Lo ha scritto il pubblico ministero di Milano Paolo Storari. La scuola come luogo di integrazione a partire dalla lingua italiana, lo ha ribadito l'altro ieri il ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Valditara ha affrontato il tema della presenza di studenti stranieri nelle aule scolastiche.
5: Fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri, che non ci sia una percentuale elevatissima di ragazzi stranieri, perché questo significa una notevole difficoltà nell'apprendere la nostra lingua, nell'avere successo scolastico e anche nell'apprendere i valori di una comunità.
4: Chiudiamo così questo breve spazio informativo della notte. Il prossimo tra un'ora. A risentirci.
6: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

gioia in un sorriso che rischiara anima e viso. Quanto amore che è finito, che andrà avanti al

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È 1:59.
2: È di nuovo tempo di informazione in redazione Mauro Baldan. Bentrovati. Una violenta alluvione ha interessato alcuni villaggi nel distretto di Rasua, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando infrastrutture e impianti. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Geelong, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite. Manca però un bilancio definitivo. Sono al lavoro per il mio allontanamento da Report, così Siegfried Ranucci, che sui social media ha fatto riferimento alla riunione tra l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, il direttore degli affari legali, Francesco Spadafora, ed il direttore delle risorse umane, Felice Ventura, sulle ipotesi di nuovo incarico per il giornalista che nel 2025 ha subito un attentato a Pomezia, alle porte di Roma. Papa Leone XIV è stato inserito da Vanity Fair nell'elenco delle personalità più eleganti del 2026. Include per lo più personaggi del mondo della moda e dello spettacolo. Secondo la rivista di moda, Robert Francis Prevost nel tempo ha mantenuto il suo stile disinvolto. Il lungo e laborioso processo di selezione da parte della redazione è durato settimane, prendendo in considerazione centinaia di candidati. E questa l'ultima notizia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso.
0: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.